Basi ukiwa Hulanda Mwima shauti ya Mr. Dile onzora sambra minuto 42 onzora 42 minuto asa katupa tipiti selanda huwa na kretu.

fratano wa lifake Salif Keita. Chipona verkeno kuma provincia iwa Mpula.

Amore, let's go, non ci può avere che 20 fingers, non ti viene finto. 4 ceci l'ho, un minuto mi lo comitano una moccia. 16 ore e 51 minuti. E lo che mi ha comprato, ho pacerà no per comuni, na cera cato. O trulla, o cati, o hi, o rani cale, ni mi avrà una radim sembeki. Ni ci ho ne legno, ne ho che la canzone, ho. Come una canzone, ho, punorera, usuami, hana. Ninyo neta mparaparani wakati kamba tekola, uweta nguo more more, wakuwa utewa kuna kala wakuwa upia. Ninyo nuhuperi acha, mpa inafasi wakuwa acha wene, uwera nkale na uchiva toko ni. Ni mpo herre hovara miteko nye chuwa puani, miteko ichu mamatani, miteko ichu nakoso, mapure ni tu o miteko. Nuleha kani uwera mwariwa mocha ni Pankras Benedict Lorenzo, Funti Havarvara Chamakina kwa mikrofone Grasinda Masura. Batarde mpaka niukunikinako.

Bertina Pasqual. Le quello si chini la poni un omalihia natuo tenebre con la cura calante con passo non la moglie varia ni governo a hole le governo non so calente con la moglie varia natuo tenu tacani ha i curu a cerawana na itafauti capto quella na puna mucho va con ya kina fu o calebre con quelli wana na sana neta preparani at Hulvala, Hulpale, Aneta, Vreco, Quelma, Praparani, Vira, Vecala, Chicaichi, Mola, Vreca, Calente, Colunda, Mulia, Crumigiani, Art, Otene, Wachera, O, Ramalia. Ringina voce, voce, Tale, Chicago, Sapocati, Wons, Yorazo, Minuto, Tratino, Calucati, Oia, Parjo, Malech, Canecho, Ultimo, Journal. Twem, Nicaleke, Ni, Urata, Wa. Maswi panchu na kaliza eraka minyamai. Shibo vrekwe kwa inafente leho minanje ari mwana otene, mina matotu cho otene, iru pipula ni vienjua, ari ni mwamu na utuli. Havraka miteko cho hiyana hiyana ukuma, miteko cho nakoso, miteko cho manumili ocholia. Just